0: Bonjour, mon DJ.
1: Salut, c'est Gurer.
0: Che è venuto a fare un tour dopo la ballata da San Buivo?
1: Ah, voi sei Jueg, be?
0: E ti Juega?
1: Jueg sa Marguerite. E tu?
0: E beh, io Jueg sa Cartou.
1: Ah, voi sa le François?
0: Voi, ma che figlio che noi hai la testa che mi bruggi?
1: E caffo?
0: E beh, ieri la noccia di Zacchi di Sadabè.
1: Ah, voi Zacchi?
0: Voi, ma che sabbiaccio che faghe per te?
1: E beh, che faghe?
0: E beh, quando il povero Zacchi ha detto trino, la tavola, il bon, la rocetta, il veri, non puglia più. Dice a Maire, io ho visto, mamma, e ti cuisera la nuova di mon affare. E come c'è mon effetto, dice la Maire? Come io, e dunque, tutto ma sul povero Zacchi, io uscirei di Zacchi tutta la mia vita.